Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina.

e di anope me chiao one wo ma anope mamunyina ache anope adia sa chi biem anope nyame e di ache yen inia ma maduma anope me chiao presenti.

Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

Adesso l'ultima pausa musicale la facciamo con Zucchero, così Celeste, un attimino, che ve la mando in onda. Eccola qui, Zucchero, così Celeste, Radio Libera, Radio Room.